0: Io resto non dico,
1: ci vedi al letto.
0: Io resto non dico,
1: come che brillano.
0: Io resto non dico,
1: su rose spinose, su volpi vezzose, su orse pelle, su robe maligne, maestre di cani.

0: Cucitella grigia, grande sfondo.
1: Io sotto queste piante, se madama il permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Il fresco?

La contessa, a te che qui tu siete, potrete la voi stessa, il conte e la mia sposa, di proprio malla cosa.

0: Questa è buona, or lasciala cercar. Che bella notte, e più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzonzo e caccia di ragazze. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
1: Ti faccio un precipizio.
0: E adesso. Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Ah sì, non conoscessi!
0: Come birbo!
1: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cacion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
1: Signor, ve dono!
0: Via, via, vien qua! Vien qua, che belle cose vi leggio dire!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo solo narrare.
1: Non esco certo.
0: C'è dubbio, una fanciulla bella giovin galante per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende. Ma carezza, mi abbraccia, caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto.
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida. Sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite una cosa con tali differenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie.
0: Meglio ancora.

0: Chi ha parlato?
1: Oh, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Ah, ci sciocco! Chi va là?

0: ve l'ho detto?
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
0: Oh, scusate, non ho imparato a leggere Arnaci della Luna.
1: Leggi, dico!
2: Dell'empio che mi trasse
0: al passo stremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia! Ma mi par, o dai mirati che ti arrivino occhiate li ci dà, par vivo, par che sento e che voglio palar.
1: Orsiu valago, qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.

bel petto, ti metto questo char, ti metto questa char. E mi sciocchetta perciò, che gusto, che spassetto, io se camicela, lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. Stata gentilissima, benché di marmo siate, oh patron, patron mio, mi arrabbio, che se

piano con gli occhi sta mangiando quel marrano, fingerò di non capir. Questa poi la conosco, padrò,

0: mangia. Mentre io mangia, fischia poco.
1: Non so fa.
0: Cos'è?
1: Scusate, scusate. Se eccellente il vostro cuoco, se eccellente il vostro cuoco.

une joie. Per carità, non andate fuori qua. L'uomo bianco, l'uomo bianco. Ah, padrone, io ce l'ho, io manco. Se vedeste che figura, se

una foglia pole, panzi il crapo poco fai in sole, oh, hai che fi più!

giocare al tuo petto. Non è cosa sorprendente. Son galante. Son sergente.

Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? Ella non è vero, ella non è vero, ella non è vero.

si chiama Alice e moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo, e non mamma, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda.

voi siete un gentiluomo, prode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un uomo di mondo. Oh.

giurerò. Prima li accoppio, e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo,

quando lo faccio dentro gradino al folk, ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile, quello era il tempo degno di aprile, quello era il tempo degno lieto maggio, tante la spezia, tessere, stella, chi sarei, chi sarei, travello, travello, quando lo faccio.

Tu bene le chiavi, l'ho visto le casse. Ben tu mi lavi. Andiamo, vincenti, spagatevi l'uscio del parco. Camicia, gonnelle, ora ti sgoscio ricco. Sovenaccio, via, via. Tu vero, ti sgoscio, lenzuola, perdi la notte. Non c'è. Cercam sotto il letto, nel forno, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, in attina.

0: perdo la casa, ma troppo nessuno pure, cioè che non mi cade con il sono sicuro, sicuro, sicuro!
1: Non sarebbe quelli che diventano il calzolo paio!
0: Se è fuori forfette!

0: consiglio come un caro.
1: Che ceffo.
0: Guai a te.
1: Prega il tuo santo.
2: Guai a te.
1: Guai.
2: Sempre
1: guai.
2: Scendi.
1: Guai. Guai. Guai.
0: Guai.

0: provato. Voce falsa, ogni amore.
1: Tanto, tanto, tanto, tanto,
0: zitto, zitto, non è mai dopo.
1: Zitto.

Nicola. Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien, Desdemona. S'è mosso. La saluta. E s'avvicina. Or qui si tagga Otello. Aiuto, aiuto, Satana, il mio cimento. Già conversano insieme. Ed essa inclina sorridendo il bel viso. Mi basto il lampo

dunque senza velo vi t'esprimi senza pagi pesca fuori la gola il tuo merio pensiero con la più via parola sangue veneste in mano tutta l'anima mia non sapreste

parlo ancor di prova. Fulgeroso Otello, vigilate! Sovente le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilate! Scrutate le parole di Desdemona. Detto, fuori

0: questi fili tramero la prova del peccato d'amor, nella dimora di Cassio ciò s'asconda.
1: Atroce idea!
0: Io la forma.

signore. Augurato, mi trovano prova sicura che ne semona è pura. Non sfuggir, non sfuggir, nulla ti giova. Ora sicura ne visita.

ne sembra e credo che non lo sia. Te credo onesto e credo disleale.

famine incauti e sciocchi. Guardate queste femmine, guardate cosa sono, guardate.

Andrò per farci affogar, civette che allettano per trarci del fiume, comete che brillano per toglierci il lume. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni, che

pieghe che incandro, il resto non dico. Sirene che cambro, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, coronde maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni,